0: Jom je.
1: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
0: Kami di Rentak Pagi.